0: al di là.
1: Mascarut no hullamo, ohto, erta, trin, ta yek, yek, ohto, ohto.
2: Romeski ha chiara, ma romeski ha chiara. Che romsi? La si vuole, vai, che non è bene. A tu sarta di saivas. A di caliluma. A tu non paris. A basal buciva, vuole, papà, che devi dire, c'è una naiocaro. Si te chiede, fare eso. E non hai la già vuoi buci, si te chiede. Che si te chiede. Conca chi? Conco. Ma comunque non si c'era lì, si c'era fu, mi ricordo la sua fuga così, quando che ogni cosa quel genere, si manesa, di non c'era fu, ma mi ricordo la sua fuga così, che mu sai, mica chi che ras, sai mica chi che ras.
3: Che cosa tu vuoi tu grasso di
2: altro? Manca che dentro un grasso, sa quel genere lo devo dire. Dopo io grasso che maschi.
3: Ma lascio barato grasso, dai,
2: c'è lascio barato, già nel plano promeschi, quando lesco, sacco fa lo scodo lesco, lesco grasso, tu di no. Cadì, che adesso i dai X studi, abito non ha un pare c'è tra i panni cadì lo ma c'è ora lei che la ferie mi pena cadì ha sacco cadì pena, non ha un pare. Se te chiedes, che non hai capito chiedes, con qualche chiedo, abito si casa vicino non mi cadì oggi, per il nostro posto chiedemi che tane, sti sciosti, sta che non c'era l'ove, che si le sciavora, chi te l'ha noi, che si casa vicino da si te pena sanno c'è ci panni romani vorba oggi. Si concicava il buco di tequila. La cricca ti ha giunto i pepesti, ci sono cavoli di giunto i pepesti, che il pepesti le schese ti ha giunto i pepesti. La cavoli di vede? Che se lo dica sciavola sì, quando le sciavola schiena stic per nessuno. Nai, il mismarro, nai, il marro, te desse. Quando le siete desmarro, te hal, che siete barro con lo sciavola. Cadì luma, cadì, ciorri, ciorri luma, nai, vaminghe, sai mi gajinghe, e da, nai, cadì cavoli. Mi sto sempre gajinza, nai, devo le schie, nai, dosh, ande cadì. Var karin jab var sabi gajesti serbu şandur, serbu skumam kadi kede, kati. Na feri mandi, hani mi kamur epra, ye. Kimi kudur krempengi buci, kere neski, nast, zete traimpe, ke şabara zile. Si kum rezo sa fuglo kodi, si kum buci, asa ke nai la jabu, kavri te penen kere, kadi kadi lumai. Kum buci kere, kum kaki kere, ye. Kasiris, kastripu kannai, dat. Si sarmai anglal, Koto kede hajar mi kadi bobo chise mangla ki ichi mi chise mangla kai phua sima sita kere sa sabuli tabel tu hai so ke kaver faro nai gajin dal sat kana terno sima kana shaboro sima gajin de sichi luka kogra no mushi kako no sichi lim chini albinyat la draka ke le kastingi le phuangi katar koto la ishel chai tu la duniti kombi don kasar le kasterazzi chai tu la duniti svalami koru Να λάσω πόντο σας κάτι λε ρομίνγκη, γιατί θα λε γραστάρινγκη, ούτε και ούτε γραστάρα σας ούτε. Κοντά λα, τι λε δίκαι να σε κάβρες, ούτε βάλα μικρό κάβο που ούτε κέρα λας. Και κάτι βάλω όπα και έτσι, ούτε. Του τσι πάνε να στες και μου γουλκάτε πέρα κόπα άσουκ. Τσάξεις, κάτι πέρα να σε ρομίνγκη. Εκ μου τσι βάλ πέρα κόπ δε κασνάς βάλα μικρό σαρα μάλιν, αν τα μπλούνε βόρπα πέρα να κάνα κάτι σαρδάντε βόρμι σαρας πέρα κάτι. Με τον κοντό σας ρομ κασάσες εγώ. Κασνάς, κοντό τι λε σαρ δίκλο. E mi ricordo appena oggi, volevo baciare per essere fuori a Roma, l'hotel di che nascono le casnas, che occorreva, che nascono, con la terni, tante cose vere, ma che sono messi, ci si tiene a tarpinga un lato, a tarpinga di, a tarpinga lì, perché a tarpinga baciuri. Vedo una canna, ci siamo in canna. Quella tu ci siamo fatti, che la tua donitis, che tarpio lì, che tarpio pral, che tarpio baciuri. Sacco le terca, sai, con Dani. Quindi io si te chiede sacco fa, ma si te fa, sacco rompia nel cadio, si te chiede, si te chiede, che dai cavolo, fai lo calcio. E tu va, cate il calcaggio e bisogna, l'ho appena tutto il proprio di sera di tutto il